0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, son già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina!
0: Bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
1: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare,
1: e tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affare non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte. Mi voglio divertire finché vien notte.

so più che fiam mi faccia I'm

metà di voi qua vadano, e gli altri vadan là, e pian pianino cerchino.

cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è.

pagasse la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi di Antonio, che ha un incognito Figaro ricurso.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi vuole.

civette che allettano per ciarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fighe.

po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono.

0: Siamo liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, quali io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: La parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli.

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie? Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne morino, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco

Coraggio! Andate a impedervi! Ma non più a me! Due lettere prendi per due signore! Consegna tosto fuori, via, le sto, va, le sto!

0: No. Puol onor immettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo?

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi monti belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti, dove diamo insoniti?
0: E Dio non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
1: Scherzo!

0: Lo carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldati.

non è niente, non è niente il mio confronto. Non me d'oro il sen piagato. Verso lui,

ho più femma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto.

Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse e baronesse, marchesane, principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

1003. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.

0: Qual momento più d'appresso sulla testa tu sei coppa, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà perfetta per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasi mar languire al piede?
1: Non saprei che farmi il mio cuore non so ne chi è.
0: Prender voi gelose pazze donne vedove ragazze,
1: il letto non mi piace di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco
1: e di ricchezze non mi pico,
0: un codino, un marchesino
1: e

0: prego, congelami, se più le date mie.
1: Dottor!
0: Questa poco così bella è da buona stegeria.
1: Dottor!
0: Voi l'amico da farne lontano più l'uomo gemello.
1: Ne avete morte tanti, tanti!
0: Per bruciare morte voi, per bruciare incenerie.

bisogna il felfosco il chiaro. Bisogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, e gli

regina. L'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e van donne, donne,

piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, io mio rezzosa, io mio rezzosa, io mio

la passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ritta, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

0: signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel futuro era stabilito. Esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la fa?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosy.

trombettoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

0: Quanto male è partita!
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne!
0: Fra tante per mia Fedì sarà qualche cosa anche per me!
2: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente! C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io!
1: Bene, consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
0: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffino.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio Masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conducimi sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto.
1: Hai capito?
0: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
4: e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur, fra poco il lameto verrà.
3: Ma non ti bere, e le mani sono io d'un cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dubbio.
4: Ehi, io t'aspetto,
2: là, finiam le dispute.
1: Se subito senz'altro replicar non te ne vai,
2: Masetto.

0: amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla,
1: falle quattro carezze,
0: fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repli.
1: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
2: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

dura questa mano che bacio con trasporto e a cui bello sei morto. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste.

0: Signore,
1: vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
2: A forza di danari,
1: non parliamo più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico,
0: purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Se quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
2: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è esteso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolano.

0: Vedesti tu una cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro

but I was 21. No use to talk to me. When I was 21.

0: questo. E tu, ben sospetti, che la re mi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero, divertirti. Io so crudele come tu ti diverti, ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mie disgrazie

palla la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senti

chiama padrone, non vorrei star. Senti, mio amico, andarti dico. Ma che ti ho fatto? Che vuoi lasciarmi? Niente affatto, quasi ammazzarmi. Ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si matto, ma che si mat

0: Umano, potete ritenerla per voi.
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo,
1: pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.

0: su, spiccia di presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare.

0: Siamo soli,
1: lo vedo,
0: nessun ci sente,
1: via,
0: vi posso dire tutto liberamente.
1: Se
0: dunque quando è così, caro signor padrone,
1: la vita che menate è da briccone,
2: temerario finta Luisa,
0: il giuramento,
2: non sono i giuramenti, taci, occhia,
0: parlo più non fiato, padron mio,
2: così saremo amici. Oro di un poco,
0: sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
2: Va là che sei il grand'uom.
0: Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama. La vidi, le parlai, ma qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
1: Cospetto, che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhi io dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: s'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: ultimi accenti che l'ebbe a proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo! Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, parla! Il tatto sopportare dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, taci, crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se così...

friggio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar, non voglio far tremar, non voglio far tremar. O statua gentilissima, benché di marmo siate, a padrone, padron mio, mirate, mirate, che seguito a guardar, che seguito a guardar.

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi monti belli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate, ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
0: Due se volete, dite quel

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Tutti!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete!

mille tre. Mille tre. Avrà queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse,

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme?
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Taccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villan mascalzon, ceffo da cani.
1: Ai, testa mia. Ai, spalla.

0: scellerato mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Le farello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne sei, che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo!

L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di copungendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

Il prodigio, in verità,

0: stelle che vedo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, si qui mostro figliolo.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa?

0: è vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciamorato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, l'inico fuggire, mesa da me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me
2: consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete nella prima!

0: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
0: Non lo terrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
1: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
0: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
1: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
0: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate,

0: Solo di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace.

0: Accendi alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo doppio.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Mi pare che alcuno qui si muova.
0: Se non fallo è Masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu Masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E Porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo Masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

0: Benedite mio ben soffar pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui, vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli.

0: Arresto!
1: Alfine, ingannato resta! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà ha dipinto

0: Il parco Gildemonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a te morire trovium. Avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Non mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signori, ah.

Senza me ruggo tutto del mira. Compatite, compatite. Già capite come andò? Già capite? Già capite? Già capite?

ho capito. Segno sì, segno sì. Chino il capo e veneto. Ciò che piace a voi così, al quelle piche non fu. No, no, no, no, no, no. Oh! Cavalier, voi siete già. Vitar non posso a me, e lo dice la bontà. Che volete aver per me. Bricolaccia, malandrina, questo intorno è la mia ruina. Posso ogni orgoglio di rovina. Vengo, vengo, resta, resta. È una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricolaccia, malandrina,

0: fratello, avesse...
1: Sono qui per mia disgrazia!
0: E voi?
1: Sono qui!
0: Chi è morto?
1: Voi, quel vecchio!
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio!
0: Bravo! Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre!
1: Ha voluto suo danno!
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci! Non mi seccar! Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu!
1: Non vuol nulla, signor!

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Mi ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, poni la voce nel manzo cavaliero.
0: E benché c'è?
1: E verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se mi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallido? Capisco, capisco, Bricocella. Hai timore che comprenda come tra voi passata la faccenda.

Avete-l? Avete-l? Che cos'è stato? Ah, che grido in piano alato! Che grido in piano alato! E volendo, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ah, signor, per carità, non andate fuor di qua! Lo di sasso, lo bianco! Ah, padrone, io gelo, io manco! Se vedeste che figura, se sentite...

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente, si eccellente.

0: senti, senti, Mallindoro per parlar come si fa?
1: Zitto, zitto, Guilindoro per parlar di or sarà. Zitto, zitto, Guilindoro per parlar di or sarà.
0: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
1: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: scritto. Ve che bestia, ve che bestia, il maestro faccio a lei.
1: Fortunati

che se il verbi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: Questa è buona! Or lasciala cercar! Che bella notte! E più chiara del giorno! Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze! E tardi! Ancora non sono due della notte! Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira! Se gli ha avuto giudizio...
1: E fin vuole che io faccia un precipizio!
0: E adesso... Ehi, Leporello!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi
0: come Birbo!
1: Ma siete voi?
2: Scusate,
0: cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldon!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
2: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai!
2: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta!
0: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Con ne scalcerci?
0: C'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per Leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza mi abbraccia, caro il mio Leporello.
3: Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
0: Maledetto,
3: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida, sento gente. A fuggire mi metto. E pronto, pronto. Per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza.
3: Perché no?
1: Ma se fosse costei

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Suvela!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore,
0: ora obbedisco.

0: Madonna!
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, né già di sua consorte, ma va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che annovi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
0: Come? Né feudi suoi non al conti abolito.
1: E

ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi, ministro,

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina!
0: Bravo! E con lei chi viene?

0: Ah, Elvira, bravo, e disse di voi
1: tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo, bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare.
1: E tu,
0: quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conti di notte. Mi voglio divertire finché vi è notte.

0: cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è,
1: e

alle Mädchen wären mein, so tauschte ich

Ans mae cariad diw'n helaethach na mesurau mewn.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, e chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole.

po' quegli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non lo dico. Sirene che cantano, il resto non lo dico. Civette che allettano, il resto non lo dico. Comete che brillano, il resto non lo dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono.

0: liberati Zerlinetta gentil da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciovil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tuccia cara.

0: Che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante io vivo.

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

peggio! Andate a impedervi, ma non più a me! Due lettere prendi per due signore, consegna tosto fuori, via, le sto, va, le sto, va!

per necessità sviar l'onore, usare stratagemmi ed equivoci, destreggiar

0: No. Puol onor immettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo?

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete!
0: Scherza!

0: quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato in onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

non è niente, non è niente il mio confronto. Non me darò il sen piagato verso lui, verso lui.

danza e qualch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendo un sodo, se ne vanno.

sguardo ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo l'ha passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, vancontesse baronesse, marchesane, principesse e vandonne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

lettre. Mille lettre. Mille lettre. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.

0: segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: E Diasa sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata,
1: forse la sinamico
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: Cristina. Qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar, languire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, il mio cuore non so ne chiede.
0: Prender voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di che se non mi pecco?
0: Un codino, un marchesino?

0: lo vedo qui con cielo e mi si è più le latte mie. No, questa poco così bella è da buona stegeria. Hai la piccola da farmi lontano e più l'uomo gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Figliare morte voi per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti, tanti.

Mi sogna il felfosco il chiaro. Mi sogna il felfosco il chiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, mi spuntavano le pelle.

altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un è piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un è bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.

Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia.

0: 1003
1: Altra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesiane, principesse, e vanno le donne grandi.

a passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

0: bene, signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la fa?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella guide abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: Il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R-O-R-O, S-I-C, Rosie.

quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

0: tanto male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Fra tante per mia fede, vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Bene, consolo. Lo sposo?
2: Io, per servirlo.
0: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo. Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
1: Zeffiro.
0: E il tuo?
2: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto. Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
3: Liporello, cosa fai lì, birbone?
4: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
3: Presto va con costor. Nel mio palazzo conducimi sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presciotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto.
0: Hai capito?
3: Ho capito.
4: Andiamo. Signore.
0: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star. In vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier. Va pur, fra poco il lameto verrà.
1: Ma non temere, che gli mani sono io d'un cavaliere.
4: E per questo?
1: E per questo non c'era dove
4: torna. Io cospetto,
0: voilà, finiam le dispute. Se subito senz'altro replicar non te ne vai, Masetto,

0: amico che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Alà, che sei il gran gonzo, ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla,
1: fa le quattro carezze,
0: fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repite.
1: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
2: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più?
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

ora questa mano che bacio con trasporto e a quei belloni sei morto. Purché la sorte mi segua.

0: Signore,
1: vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto.
2: Ma non vi ci avvezzate,
0: non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
3: A forza di danari,
0: non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico, purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che le per me son necessarie, più del pan che mangio.

0: Saresti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro!

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudele come tu ti diverti, ma signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice è di me innamorata, e per pietà deggio fingere amore, ch'io son per mia discrezione.

Finché l'albino cade la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, e con quella cerca menar, e con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

questa è quella, vuoi mareggiar, all'immunista, donna mattina, una decina deve imitar. All'immunista, una decina deve imitar. Se tu ragazza, qualche ragazza, e con quella, per camminare. All'immunista, donna mattina, una decina deve imitar. Senza che l'ordine l'ansia sia, il mio

0: cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: O il verriporco!
0: Ah no! Potete ritenerla per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi promette!

0: su, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore.
1: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli,
2: lo vedo.
1: Nessun ci sente,
2: via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone,
3: la vita che menate è da briccone.
4: Temerario finta Luisa,
5: il giuramento,
4: non sono i giuramenti, taci, occhio.
1: Parlo più non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Solo di un poco.
1: Sai tu perché son qui?
3: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uom.
1: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che mama. La vidi, le parlai, e quel casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
3: Cospetto, che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
3: E che occhi io dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: che s'avvicina, mio ben. Stiamci qui a scusi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: tesoretto, caro il mio Figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in

0: quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo! Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

lausche her, wie zuerst ich dich fand als Freund.

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, parla! Il tatto sopportare dovrei tra mani infedele!
0: Oh no, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, correre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo per lei!
0: Ma se...

posso terminar. Finiscila, o nel petto, ti metto questo jar, ti metto questo jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Non voglio far tremar, non voglio far tremar. Statua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

che ce n'è questa?

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non lo terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
1: Io burlo. Io burro.
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
0: Scherza,

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato.

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro?
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buona arma?
1: Aspetta. Pria questo moschetto. E poi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Taccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascolzon, ceffo da cani.
1: Ai, ai, la testa mia. Ai, ai, le spalle.

0: Tenerato, mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Le farello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne sio che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! Ancora! Qui!
1: E poi non ti duole altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio!

l'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, dico fuggendo, dila scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Le credo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro, figliolo, nero del gatto.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa?

0: O in quanto a questo ebbi le mie ragioni. È vero, è vero. E che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che lo trovassi per far le sue, le mie vendette.
0: Via, siate più ragionevole. I tuoni agimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, va presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, l'inico fuggir, misera me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me tradì.
2: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima

0: come vi piace. Oh, ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno carido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E Dio non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio!

0: arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

0: Accendi alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiamo. Il cor mi dice che trovarlo dobbiamo.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Vi pare che alcuno qui si muova?
0: Se non fallo è Masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi fa?
0: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
0: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu Masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
1: E Porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel brittone.
1: Quell'uomo senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costore per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo Masetto. Anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

sposate mezzose ragazze, rintrascate di bello minore. Non dovete far presto le pazze, non dovete scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolato.

0: Come! Benedite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui, vi par che un onest uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciavil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: non vorreste.
1: Alfine, ingannato resto. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La nobiltà dipinta negli occhi l'onestà.

carpia che scioglia con il falco della tua gelosia.

0: Parco Gil demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a te movere trovium. Avete nome, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu, chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: crudelmente maltrattasti, con cui tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandomi con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.

senza me ruggo. Tutto del mira, compatite, compatite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

braccia, malandrina, queste torri la mia ruina, questa voglio ricordare la mattina. Vengo, vengo, lesta, lesta, è una cosa onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricolaccia, malandrina, questa torri la mia ruina, questa voglio ricordare la mia ruina. Vengo, vengo, lesta, lesta, lesta.

0: piedi.
1: Con quell'arte si sopprosseveremo.
0: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: fratello, ove sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, quel vecchio.
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signor.

0: Bugie!
1: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Bricocella! Hai timore che comprenda come tra voi passata la faccenda?